0: Thank you very much.
1: È tanto che parliamo, seduti sul divano, di scuola, droga, sesso e di tutto quel che vuoi tu. È bello, sai, mi piace quel che dici. Oh, io credevo di aver chiuso, di non riuscire più.